o te rompeta ya le hodimo e bila ke bona motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jele o phethile e ka ba di jwana tsa mofo o di isa kae.

0: Bulo di topi topi ka sitana le tshwana nke gaitse di a dijela. Mogana modimo wa matshediso le kganyalo kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko wetse bohlokwa nneso molemong wa moifa bana ba gwale ka sitana le go ba sotho ka kakaretso. Amen nneso. Amen ngwaneso. Amen nneso. Amen nnake. E leke tlhomo ya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba gago o gotetse ka o tsona le gato la moya o halalelang e tlhomo ya o halalelang o tlatse dipelo tsa moya o halalelang o gotetse legato ka gare go tsona e le lemen la gago leke le kubelele kapa leke lebele tse molemo leleme la gago leke lebele tse molemo tlogo moya o halalelang o gotetse dipelo tsa badumedi ba gago mme ka gago o tsona o kenye legato la moya o halalelang o nnana boe e re re pompe mabidi a gona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa difela mesonga ya letsatsi le e ntsweng a jalo ke morena godima PC FM ya lekgotla la kgaso la gantatai o theoa gantle avane lesotho hotel and casino o ntse itsamaela ga monate le bulldozer kanda kanda steam ruda bule bule godima PC FM ya lekgotla la kgaso la gantatai
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
0: Nomoro tsa mohala +26659956 le 212199956. Pedi tshelela, tshelela, hlano robonga, robonga, hlano tshelela. Eka sitana le pedi nngwe, robonga, robonga, hlano tshelela. Re futsela ka letso re tsa ka lebese go bana bophelo bona bo re bophelang ai

0: bophelo bo re bophelang a tla se lefatsheng a ai ya se bophelo bo tshwanetseng go be re ya bophela ai khona amen
1: amen mama tsho ka se tega masimolo
0: tsona di tla fela dintwa tse o re di lwanang a tla se lefatsheng amen
1: amen nama khandelela

0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O kganna ke eng ntate Sekisi pitso tsatsing lena?
0: Ha e ke utlwa ke na le tjantjelo. Tlotse. Ke mang ntate? Ke batla ho tseba ba. Kana ba.
1: Ntate wa ka o sontsole lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le kgopo ntate se di spitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomogotsa ga o ke bo

0: Hello le molaetsa o fetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
1: PCFM. Your pulse, our beat.

di pele re tlhoreng ya le shume tla tla ga ba tsedintsa ditaba tsentse di etsa hala tsentse di trend tsentse di hlahella jwalo wena tsola pele ntse tsena wa letsatsi la haule qala jwang ke mantla bekeng o lebohela angel ka ile hashtag gratitude monday good morning.

mwana mama. Mhm. Utamea uwe sambuni. Ene nerotanya mitato. Utamea mitato uwe tuwe downtown. Mhm. Kira praha uwe